0: Tommy, Ali.
1: Tommy,
2: Ali.
1: Tommy, Ali. Tommy,
0: Ali.
3: Tommy, Ali. Tommy, Ali.
1: Tommy, Ali.
4: Tommy, Ali. Tommy, Ali. Tommy, Ali.
0: Tommy,
4: Ali. Tommy, Ali. Tommy, Ali.
1: Tommy, Ali.
4: Tommy, Ali. Tommy, Ali. Tommy, Ali. Tommy, Ali. Tommy, Ali.
5: Tommy, Ali.
4: Tommy, Ali. Tommy, Ali. Tommy, Ali. Tommy, Ali. Tommy,